a se stessa. Volai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Bue, cabrone.

Epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.

Le lampide accese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quei perfidi senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa